Orlando Fiorini nasce a Roma, signori, da una famiglia romana del rione di Trastevere, ultimo di 8 figli. Si trova a vivere la difficile situazione economica dell'Italia post-guerra di quegli anni ed i genitori pensano bene di affidare il loro figlio alle cure di una semplice famiglia modenese. Così vive per circa 2 anni a Disvetro di Cavezzo, in provincia di Modena, presso la famiglia Montanari. E gli anni della sua infanzia sono decisamente non facili per lui, segnati inesorabilmente anche dalla prematura scomparsa della madre, che viene a mancare quando Aldo ha solo 14 anni. Ci vorrebbero minimo 5 ore solo per raccontare la carriera di questo grandissimo attore e cantante dal 1963 con Rugattino, a Roma Mia, Passeggiate Romane, fino al 2010. Ti presento Roma Mia, 100 campane, 100 canzoni, Così è la vita. Noi non abbiamo tutto questo tempo a nostra disposizione, però posso garantirvi che non l'abbiamo mai dimenticato. Ed ora passiamo a Sylvie Vartan, che è stata la regina del Ye Ye, la prima rock girl francese.

La bravissima Sylvie Vartan è stata la regina del Yeah Yeah e la prima rock girl francese, come ho già detto, prima cantante nella storia francese a cantare e ballare contemporaneamente. Sposò Johnny Hallyday, un matrimonio che durò dal 1965 al 1980. C'è anche un duetto che fra poco ascolterete. Ed ora passiamo alla prossima canzone. Don Bacchi arriva da noi con Samba, un vinile di 45 giri.

Ed ora passiamo a una bellissima canzone, una poesia. In essa il protagonista parla del suo ormai ex amore come una qualcosa di normale, quasi a fregarsi in modo rassegnato. In realtà si percepisce la sua nostalgia, la sua malinconia, quindi la sua tristezza per qualcosa che avrebbe potuto essere eterno. Alien Barriere in Vivrò.

0: Bellissima canzone, eh? Intanto vedete, ognuno cerca la propria felicità tramite un'altra persona. E come scrisse Aldo Busi, non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità, che forse è meglio, ma sarà. Intanto, a proposito di pace e serenità, passiamo a Maria e Carmelo con La Pace, testo di Maria Piero scritto da me, con l'interpretazione bella, bellissima di Carmelo. La Pace.
1: Buongiorno signor Statuto, senta, io desidero comprare un po' di pace, ce l'avete?
2: C'ho un po' di pazienza, a un prezzo molto basso, vuole comprarne un po'?
1: No, no, veramente vi posso dire che la pazienza non è servita proprio a niente. L'ho comprata diverse volte, maronna, che brutto affare che ho fatto. Maronna mia, sapesse quante volte ho comprato sta pazienza? Uè, l'ho sempre perso. E beh, e che la compra a fa? Se ogni volta che la compro l'ho sempre perduto, la pazienza non la compro più. Io voglio comprare un po' di pace, la tenite o non la tenite sta pace?
2: Ascolti, posso venderle un po' di consigli?
1: Ecco, ma mi fate innervosire, signor. È una vita che do consigli, mi avesse mai ascoltato un'anima viva o un'anima morta. I consigli non li vuole nessuno. Una volta ci ho detto un amico mio, fatti insieme a quell'uomo, che è un animale politico. Uè, questo mi ha guardato come se io fossi mezza pazza. E poi è successo un casino. E un'altra volta ci ho detto, fatti insieme a quella donna, quella sembra brava, ma quella là ti darà un sacco di problemi. Niente, non ascolti i miei consigli. E tu mi vuoi vendere ancora consigli? I consigli non li vuole nessuno, tieneteli per te. Uè, non mi fa indossare la nervatura, ma la vuoi vendere sta pace, sì o no?
2: Ho capito, signora addolorata. Le vento un po' di sincerità, allora?
1: Oh, uè, ma ti sei scemonito. La sincerità non ha un indirizzo, nemmeno un codice postale. Dio ce ne libri della sincerità, La sincerità ha creato un sacco di problemi nella mia vita. Uè, la sincerità è il pericolo numero uno dell'umanità.
2: Signora, allora le posso vendere un po' d'amore?
1: L'amore? Oh, l'amore ha distrutto un sacco di famiglie. Che resta cosa? La tieni ancora sugli scaffali tu? L'amore è fuori moda. Oh, uè, la tenete o non la tenete sta pace da vendere sulla vetrina? Ci avete scritto

0: Vede tutto, signore sa tutto, signore vende tutto. Uè.
1: La pace costa molto, cara signora addolorata. Ve la posso ordinare, ma le costerà.
0: Ma sa che vi dico? Ho cambiato idea. La pace non la voglio più. A pensarci bene, tutta la gente che sta in pace, sono tutte morte, è stato

è facile, Pino, non è facile, però... No, no, non è facile stare zitti quando si vuol dire quello che si pensa. Però forse è meglio rimanere in silenzio ed essere considerati dei cretini piuttosto che aprire bocca e togliere ogni dubbio. Non è facile capire i sentimenti altrui, però per capire i sentimenti degli altri dobbiamo innanzitutto comprendere i nostri. Non è facile lasciar passare, far finta di niente. Dicono, bisogna dimenticare, però si dimentica prima una ferita che un insulto. No, non è facile credere che dopo la morte ci sarà Dio che punirà i colpevoli. Non è facile credere, non è così scontato.

fede, però c'è la paura dell'ignoto e conviene crederci. Crederci. È difficile accettare complimenti falsi, però i complimenti falsi si sopportano meglio di un solo rimprovero sincero. Non è facile capire perché molte persone sono invidiose, però noi non facciamo altro che criticare gli invidiosi, ma allo stesso tempo facciamo di tutto per essere invidiati. Ah, non è facile vivere. Vivere è diventato un mestiere. A volte senti dire la vita è impossibile, però impossibile è solo una parola pronunciata da piccoli uomini che trovano più facile vivere nel modo che gli è stato dato piuttosto che cercare di cambiarlo. No, non è facile. Il facile è difficilissimo, il semplice è complicatissimo. Ed ora passiamo all'attrice e conduttrice napoletana Marisa Laurito. Partecipa a Sanremo nel 1989 con Il Babà, una cosa seria.